Ha ha ha!

Halo. And there is no lies.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie che piangeva disperata.

Yeah.

Thank you.

Hai detto che ti piace alle tue pervertite amiche. Io non l'ho mai capite, queste tipe emancipate che vogliono possedere senza essere possedute, che vogliono certezze e che non dicono ti amo. Così c'hanno la scusa per tradire il loro uomo. Io non l'ho mai capito, questi tipi innamorati diventano giocattoli, usati e poi buttati.

Oh yes, this is the radio show you won't forget. Ma buongiorno, buongiorno a tutti cari ascoltatori di Shell Radio. Qui che vi parla il vostro Leonardo Marchese. E finalmente, dopo una lunghissima attesa, sono pronto per tenervi compagnia con Sharing Party, con la prima puntata della sesta stagione dell'unico programma dell'intero palinsesto di Shell Radio dedicata alla migliore musica dance EDM del momento. E io sono strafelice finalmente di essere tornato qui per voi, qui su Shell Radio. Però allo stesso momento mi dispiace per il fatto che settimana prossima dovrò saltare la diretta. Sì, perché ve lo anticipo di già, sabato prossimo non andranno in onda né Shell Radio né Sharing Party, perché ci sarà un avvenimento importante questo Shell Radio che però non vi posso dire. Ma intanto vi posso tenervi compagnia per la prossima ora con la nuova prima puntata di Shell Party della sesta stagione. Come avete notato, abbiamo una sigla nuova quest'anno e gli appassionati di musica elettronica si saranno accorti che ho ricreato la base di un disco di Avicii, ovvero The Days, per fare questa nuova sigla. Però per il resto non cambia nulla, quindi abbiamo il mashup del giorno che appena termina la diretta potete risentire su YouTube, alcuni sono disponibili anche sul mio canale SoundCloud. Il momento Back in the Days, tanta musica da ascoltare, tante news di cui andare a parlare. E come sempre accade ovviamente per le prime puntate delle nuove stagioni, la musica che vi proporrò sono tutte canzoni che ho scoperto quest'estate, realizzate soprattutto da artisti di nicchia. E oggi appunto faremo questo. Oggi avremo solo un disco spettinato, anzi solo un mashup spettinato, ma dischi spettinati non ce ne sono. Però oggi, come vi anticipavo poco fa, andiamo a scoprire un sacco di nuovi talenti. Eh sì, pochi nomi noti ci sono nella puntata di oggi, come anche nelle prossime puntate di questa prima, di questa sesta stagione di Sharing Party, come accade ogni volta quando inizia una nuova stagione di questo programma. E allora direi di andare a scoprire subito il primo artista. Il primo disco che propongo oggi è il nuovo singolo di Jean Blomqvist dal titolo More, nella versione remixata dai Clan Carousel. Allora, lui è un musicista, cantante e DJ tedesco che è in attività da 15 anni, e mentre invece gli autori del remix sono un duo australiano che è conosciuto per una canzone uscita nel 2013. La versione originale di questo pezzo risale a 10 anni fa, ma questa versione è uscita a metà agosto. E quindi direi di ascoltare subito Jean Blomqvist con More nella versione remixata dai Clan Carousel.

E ben iniziato questa prima puntata di questa nuova stagione di Sharing Party, quel nuovo singolo di Jean Blomqvist dal titolo More, nella versione remixata dai Clan Carousel. Intanto ho ricevuto un paio di messaggi, c'è anche la mia carissima fedele ascoltatrice più attenta Elisa Feniello che mi sta ascoltando e mi ha riferito che in questo momento ascoltarmi in diretta è un po' un momento di guarigione per lei, visto che è a casa che un po' non sta, diciamo, benissimo, quello che ci ha raccontato. Però sono contentissimo del fatto che l'ascoltarmi in diretta e sentire soprattutto questa musica ti stia facendo sentire molto meglio, Elisa, anche perché comunque la musica è guarigione, la musica, ricordiamoci, è una medicina. E io questo programma personalmente l'ho fatto pensato proprio per questo, per trasmettere non solo la mia passione per la musica ma per farti stare meglio, cari ascoltatori. Ma adesso andiamo a parlare della prima news del giorno, perché c'è un DJ che quest'estate ha fatto di nuovo la storia, aggiungerei per l'ennesima volta, e sto parlando di Calvin Harris, che ha scritto una nuova pagina di storia della musica elettronica esibendosi davanti ad una folla oceanica di circa 1,6 milioni di persone durante un incredibile concerto gratuito che ha tenuto in Brasile, a San Paolo. E praticamente il DJ e producer scozzese di fama mondiale ha fatto una performance a sorpresa gratis, dove ha entusiasmato il pubblico con una selezione dei suoi più grandi successi planetari, confermando il suo status di superstar globale e l'immensa popolarità della club culture in Sud America. E tanto aggiungo che ricordiamo che quest'estate Calvin Harris ha tenuto una performance in Italia al Nameless Festival, e quella di quest'anno è stata la sua prima performance nel nostro bel paese dopo, pensate un po', ben 14 anni. Ma ora torniamo alla musica e continuiamo la nostra scoperta di artisti nuovi. Adesso faccio ascoltare il nuovo singolo di Haywire dal titolo Gone For Good. Allora, lui è un produttore di musica elettronica, ma non solo, perché oltre ad essere un DJ, pure un pianista e anche un performer americano, che è conosciuto per aver preso diverse contaminazioni da altri generi musicali e averle messe in unite con l'elettronica. Lui prende spunto nella sua musica dalla musica classica, dal jazz, dal funk, e tutti questi generi li unisce con l'elettronica, ed è conosciuto anche per il suo stile unico di improvvisazione al pianoforte all'interno sempre della musica elettronica. Lui è in attività, pensate un po', dal 2009, però è diventato famoso soltanto 5 anni dopo, quindi nel 2014, grazie ad una performance live dove ha reinterpretato Smooth Criminal di Michael Jackson. Da quel momento ha iniziato a suonare in festival come il Coachella, il Punaru, e ad andare in tour con ad esempio Zedd. E quindi direi adesso di ascoltarci subito qui su Share Radio il nuovo singolo di Haywire dal titolo Gone For Good. Alzate il volume.

Gone for Good, era il nuovo singolo di Haywire qui su Shell Radio. Oggi puntata molto particolare, devo dire, per le scelte musicali, ma come vi ho già ribadito per le prime puntate di ogni stagione, ci vocalizziamo su quasi tutti solo a scoperta di nuovi artisti, e oggi diciamo che vi sono spinto oltre i limiti per le scelte musicali. Non è per tirarla, però comunque ricordiamo che questo programma nasce non solo con l'obiettivo di trasmettere la mia passione per la musica dance anche a chi non ascolta questo tipo di musica, ma anche con l'obiettivo di far scoprire nuovi artisti anche a chi è appassionato di questo genere. Ma adesso torniamo a parlare appunto di musica, e allora, siete curiosi di scoprire i segreti che ci sono dietro una canzone elettronica, soprattutto una canzone trance? E con questo mi collego poi al brano che sentiremo tra poco, che è il nuovo singolo degli Above and Beyond. Bene, dovete sapere che Mauro Picotto, l'Italia DJ italiano, mi dà la risposta, perché ha deciso di condividere indietro le quinte che... Indietro, quindi, che c'è dietro una sua canzone. Praticamente il leggendario DJ produttore italiano ha condiviso un video dietro le quinte affascinante, in cui svela il processo creativo che c'è dietro alla costruzione di una canzone trance. E la particolarità del suo nuovo progetto consiste proprio nella parte vocale, che è stata tra l'altro registrata da sua figlia, e che aggiunge praticamente un tocco molto personale alla produzione che sta realizzando. Non è ancora uscito il brano, però appena sarà disponibile sono sicuro che ve lo proporrò all'istante, anche perché comunque sentiremo la voce di sua figlia, sentiremo sua figlia cantare. E proprio grazie a tutto ciò Picotto sta continuando a dimostrare il suo costante legame con la sperimentazione in studio e anche con l'evoluzione del genere che lo ha reso celebre nel mondo. Direi che è anche una buona notizia questa, perché comunque ricordiamoci che per quando si parla di musica bisogna avere sempre grande passione per quello che fai, e soprattutto bisogna anche avere il coraggio di sperimentare e di provare a fare cose nuove. Restando sempre sulla musica trance, adesso ci andiamo ad ascoltare la versione club mix dell'ultimo singolo dei Above and Beyond. Questa è When You Believe degli Above and Beyond e Victoria Horn qui su Shell Radio.

0: When You Believe era il nuovo singolo degli Above and Beyond, l'Everse Club Mix, questo charade canzone che ci porta all'appuntamento con il primo mashup di questa sesta stagione di Sharing Party, stavo per sbagliare. Comunque, Music Shaker!
1: Sharing Party presenta Music Shaker.
0: E per oggi abbiamo la sigla ridotta, ma penso che l'avremo d'ora in poi sempre. Sì, ho deciso di fare anche un piccolo cambiamento per quanto riguarda il Music Shaker, per essere, diciamo, per avere proprio un'ora di disposizione per fare la diretta e per dare spazio soprattutto alla musica. Comunque vi ricordo che appena termina la diretta potete ritrovare i mashup che sentirete tra poco in onda sul mio profilo SoundCloud e anche su YouTube, anzi alcuni sono disponibili su SoundCloud. Se siete alle piattaforme potete trovarmi con il mio nome e cognome completo, Leonardo Marchese. È un mashup un po' spettinato quello di oggi, ma non del tutto. Abbiamo unito insieme quattro canzoni, uniamo il mondo del pop con l'elettronica, perché le canzoni sono quattro e il primo disco che ho unito, preso per realizzare questo mashup, è uno dei più grandi successi del mondo della musica pop, brano che risale all'estate del 2012, a Torino hanno preso ogni presentazione come anche la canzone, perché stiamo parlando dei Maroon 5 e Wiz Khalifa con la loro Payphone. Che è stata unita insieme alla tanto attesa collaborazione uscita quest'anno tra Martin Garrix e Ed Sheeran dal titolo Repeat It. Poi abbiamo Avicii con questo brano del 2013 realizzato per beneficenza insieme ai suoi fan, e la canzone si intitola XU. E infine c'è il disco spettinato che ho unito insieme in questo mashup, che è un brano strumentale di Dennis Coyle del 2011 dal titolo Bong. Canzone che tra l'altro utilizzava spesso Avicii, che proponeva spesso Avicii nei suoi live anche per realizzare dei mashup dal vivo. Comunque queste sono le quattro canzoni che ho unito insieme nel mashup del giorno, che si intitola X Payphone Repeat Bong. Loro sono il Maroon 5, Martin Garrix, Ed Sheeran, Avicii e Dennis Coyle, uniti insieme qui su Share Radio.

Ed è il mio shop del giorno, questo Shell Radio dal titolo X Payphone Repeat Bong tra Maroon 5, Martin Gaex, Ed Sheeran, Avicii e Dennis Koyu. E mentre stavo mandando in onda il mio shop che ho realizzato oggi per voi, ho ricevuto altri messaggi da voi cari ascoltatori, e leggendo quello che mi ha scritto la mia più cara, fedele ammiratrice, forse vuol dire ascoltatrice del programma, ovvero Elisa Feniello, mi era venuto in mente un pensiero che volevo dire adesso in onda, anche se c'entra poco col programma, però mi sembra giusto comunicarlo, perché appunto oggi Elisa mi ha scritto, questa ascoltatrice, che purtroppo non si sente tanto bene a casa e mi si sta ascoltando praticamente il programma distesa a letto per stare meglio. E mi è venuto un pensiero oggi, che adesso mentre stavamo ascoltando la canzone, che riguarda un po' in generale tutto quanto, non solo l'amore ma anche l'amicizia. Cioè, quando è che tu dimostri di tenere veramente una persona, che sia un tuo amico, una tua amica, oppure anche la propria fidanzata, il proprio fidanzato, oppure una persona di famiglia? Secondo me, quando è che dimostri questa cosa, la dimostri proprio quando percepisci il fatto che l'altra persona ha bisogno di te, ha bisogno di aiuto. Noi spesso usciamo con tante persone che noi consideriamo amici o amiche, ma che poi magari appena scopri come sono veramente fatte, puoi noti che non sono così e magari ti stanno sfruttando soltanto e basta. E allora mi è venuto un pensiero: quando è che dimostri di tenere veramente ad una persona? Quando sai che l'altra persona è in difficoltà, hai bisogno di aiuto e tu intervieni per dargli il tuo supporto. Questo secondo me è il vero valore, non solo dell'amore ma anche dell'amicizia, quando tu fai un qualcosa di bello per tenere compagnia alla persona altrui. E sono strafelice di star facendo questa cosa, non solo con voi cari ascoltatori ma anche con questa ascoltatrice, che è la mia più fedele ascoltatrice, che mi ha scritto questa cosa, che attraverso comunque in questo caso la musica e anche la mia voce si sta sentendo meglio ascoltandomi in diretta. E credo che questa sia la cosa più bella in assoluto, cioè la musica che ti fa da medicina e ti fa sentire meglio. E ma adesso, a proposito di musica, dobbiamo tornare a parlare delle news del giorno. E c'è una notizia bomba per i fan di un gruppo storico, ovvero dei Gorillaz. Ci sono ottime notizie per i collezionisti e amanti delle sonorità crossover, perché i Gorillaz hanno annunciato una speciale campagna di ristampa fisica per i loro lavori più celebri. Prendete l'album di debutto insieme ai suoi loro due dischi successivi, torneranno sul mercato in edizioni limitate su vinile colorato e anche in formato cassetta, e questa imperdibile collezione sarà disponibile a partire da questo Natale. Quindi insomma, vi ho già fatto una proposta per un regalo che potreste regalare a Natale magari alla propria fidanzata, al proprio fidanzato, anche ai propri amici o anche ai vostri cari parenti. E quindi uscirà a dicembre questa collezione, offrendo una nuova veste grafica ed estetica a dischi pietra miliari e che hanno da musica moderna, che hanno influenzato la musica elettronica e anche alternativa di oggi. Andiamo avanti con la musica, adesso c'è ad ascoltare il nuovo singolo dei Matisse & Sadko insieme a 6402, che non sarebbe nient'altro che John Newman, il suo nuovo nickname che utilizza quando realizza musica dance o queste medie progressive house. Questo è il loro nuovo singolo dal titolo Hooligan. E dopo facciamo un salto indietro nel 2012, ci andiamo ad ascoltare una delle mie canzoni preferite di sempre, ovvero Ears di Alesso e Matthew Coma.

direttamente dal lontano 2012 abbiamo ascoltato questo bellissimo disco di Alessio Matticoma, uno dei miei brani preferiti di sempre della musica progressive house, dal titolo Ears. Prima avete ascoltato il nuovo singolo di Matisse & Sadko con 642, o forse voglio dire John Newman dal titolo Hold Again, e adesso è arrivato il momento di fare il salto indietro nel tempo con il Back in the Days. E oggi per il momento Back in the Days ho scelto una canzone che probabilmente molti di voi non conosceranno. Si tratta di un brano funk ed R&B del 1981. Loro erano un gruppo di New York che è rimasto in attività per 8 anni, e pensate che in questa band composta da 5 membri c'erano anche 2 musicisti italiani. Queste sono le uniche informazioni che ho da darvi su questo gruppo, che si chiama BB and Q Band. Questa è loro On The Beat qui su Shell Radio, anno 1981. 81

Ed era Back in the Days di oggi qui su Shell Radio, i BB and Q Band con la loro On the Beat dal lontano 1981. Allora, per proposito di musica, attenzione, perché una delle più note piattaforme di musica streaming online, anche per acquistarla, ha inaugurato la sua prima sala concerto. Sto parlando di Apple Music, che ha inaugurato a Londra la sua prima sala concerto dal vivo, battezzata con il nome di Apple Music Hall. Si trova praticamente all'interno dell'iconica Battersea Power Station. La struttura ha una capienza di 600 persone e ospiterà esibizioni esclusive, sessioni intime e anche showcase tecnologici dedicati alla musica. E questo debutto segna un passo veramente storico per il colosso di Cupertino, che estende la propria presenza digitale nel settore dell'intrattenimento dal vivo e della cultura dei club. E si tratta di un'importante espansione fisica per il brand tecnologico nel mercato della musica dal vivo, e qui direi anche una ottima mossa di, diciamo, musicale, per estendere proprio la propria importanza da parte di Apple, che in qualche modo, con inaugurando questa sala concerti, dà spazio alla musica, oserei dire, non solo ad artisti famosissimi della scena, ma anche un ampio spazio ad artisti che vogliono emergere nel mercato musicale. E chissà se si presenteranno anche a questo palco particolare creato da Apple anche i Seal, anche Seal, questa artista emergente di cui adesso vorrò ascoltare il suo nuovo singolo dal titolo All My Love. Allora, chi è Seal però? Lei è canadese, viene dal Canada, è una DJ producer che ha fondato una sua etichetta discografica chiamata Parallel Minds. Lei vive a Toronto e praticamente non è conosciuta all'estero, quindi è un nome di nicchia, un nuovo talento da scoprire per noi. Però in patria è conosciuto per il suo, non solo per il suo lavoro da DJ, ma anche per il sostegno che dà alle donne della scena musicale elettronica canadese. Quindi un'artista molto impegnata sul sociale, abbiamo compreso. E quindi adesso direi di ascoltare qui su Shell Radio il suo nuovo singolo dal titolo All My Love.

All my love, I wanna give you all my love, è quello che sto facendo con voi cari ascoltatori, in particolare con una cara ascoltatrice, vero Elisa Veniello da Monza Brianza. Ormai è inutile nasconderlo, però avete intuito che c'è un legame molto particolare tra me e questa ascoltatrice, che appunto mi ha detto adesso poco va in onda che mentre stava andando la canzone che la sto aiutando molto in questo momento, quindi sono davvero davvero contento di fare tutto ciò. Ma adesso torniamo alla musica, anche perché è arrivato il momento di ascoltare il secondo set mixato del giorno, che si apre con un nuovo disco di Robin Schulz insieme a Watermat, che però in realtà è la versione nuova di un disco strumentale di Watermat famosissimo, tra l'altro uscito nel 2014. La canzone si chiama Take It Slow Bullet. A seguire ce ne a sentire uno dei miei dischi preferiti del momento, ovvero Jugel con la sua Moon to the Sun, e chiudiamo facendo un salto indietro nel 2016 andandoci ad ascoltare la versione club mix del brano Hike di Adal.

Tiger Adal con questo bellissimo disco del 2016, a chiudere il secondo set mixato di oggi, la versione club mix. Prima avete ascoltato Moving to the Sun di Usual, uno dei miei dischi preferiti di quest'anno e anche dell'estate, e abbiamo iniziato il secondo set mixato con Take It Slow Polly, la nuova di Robin Schulz insieme a Watermat. Allora, stiamo quasi per arrivare alla fine questa prima puntata Sharing Polly, poi ci risentiamo alle 3 del pomeriggio e con Music Heroes. E oggi ho pensato, visto che è la prima puntata anche di Music Heroes, di iniziare la nuova stagione, la quinta stagione di Music Heroes, con un bel po' di carica. La puntata di oggi, devo dire già, sarà dedicata alla musica metal, forse è meglio dire trash metal e anche heavy metal, quindi una puntata bella tosta sarà quella di oggi, quella di Music Heroes. Ma adesso direi di andare ad ascoltare l'ultimo disco di questa prima puntata, Sharing Party, poi con Sharing Party ci risentiamo tra due sabati, purtroppo il prossimo weekend non sarò qui in onda. E vi faccio scoprire adesso una canzone molto molto interessante, particolare, allora molto rilassante anche. Lui si chiama Flexible Fire, viene dall'Argentina ed è un DJ produttore specializzato in musica deep house. È un artista che tra l'altro deve ancora emergere, quindi un nuovissimo talento, in attività da 9 anni e fino ad ora ha rilasciato 28 brani. E quello che vi propongo adesso è il suo ultimo disco, che se devo dare una descrizione direi che è un'ottima base musicale, un pezzo molto rilassante, strumentale, non da ballare ma da ascoltare. La canzone si chiama Soft Wind e chiudiamo così questa nuova puntata di Sharing Party.

Abbiamo chiuso con Soft Wine di Flexible Fire, il suo nuovo disco, questo Share Radio. Questa è una puntata di Share in Pari, questa prima puntata soprattutto della sesta stagione del programma. E allora è tutto per oggi, sono Ardo Marchese, vi ringrazio molto per essere rimasti qui all'ascolto. Noi ci risentiamo alle 3 del pomeriggio con la prima puntata della quinta stagione di Music Heroes, e poi ci risentiamo tra due sabati, non sabato prossimo, purtroppo, con la seconda puntata della sesta stagione di Sharing.

mesi per fare la tesi. Sputtano i miei soldi a puttane cinesi. Mi scarico i dischi di Paolo Vallesi. Poi vado al concerto delle storie tese. Mi affitto decine di film giapponesi. Però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi. Io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi. Fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose: no caro, la tisi. Serena e tifosa, capelli rasati, i seni dipinti di rosso su rosa. Mi illusi e le chiesi: ma quanti ne hai presi? Già troppa, son chiusa, deciso, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso. Mi piace far sesso ma coi ceri accesi. La vuoi il mio rasoio così poi titosi? Lei rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi. Che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

0: Music Heroes. La storia degli artisti musicali moderni più ascoltati raccontata qui su Share Radio. Music Heroes.
1: E oggi riprende infatti anche Music Heroes, l'unica trasmissione dell'intero palinsesto di Share Radio, dove ad ogni puntata verrà analizzata la storia di uno tra gli artisti o quei gruppi più seguiti in tutto il mondo nelle varie piattaforme di streaming e soprattutto su Spotify. Buon pomeriggio a tutti dal vostro Leonardo Marchese, e oggi sono qui per condirvi la prima puntata della quinta stagione di Music Heroes. E come accade all'inizio di ogni stagione, spetta a me decidere sempre l'artista con cui aprire, e oggi ho pensato di aprire questa stagione nuova con un bel po' di carica, anzi con la giusta carica, con un bel po' di musica rock e di adrenalina, perché oggi ho scelto per voi come protagonisti una band metal, anzi thrash metal e heavy metal, famosissima in tutto il mondo. E gli indizi settimanali erano questi: gruppo americano, il frontman è andato in riabilitazione nei primi anni 2000, hanno avviato una causa contro un programma di file sharing, e come risposta ho ricevuto in settimana Metallica e Aerosmith. Solo che la puntata di Aerosmith è stata già fatta, quindi non potevano essere loro. In più ho parlato di metal, di thrash metal, heavy metal, e vi sembra evidente il fatto che la band metal più famosa al mondo sono proprio loro, i Metallica. Quindi se avete intuito bene chi mi ha dato come risposta esatta Metallica, libero di farmi delle richieste che verranno accontentate non la prossima settimana, perché vi ricordo che il prossimo weekend non sarò in onda ma tra due sabati, perché i protagonisti di questa prima puntata della quinta stagione di Music Heroes sono proprio loro, i Metallica. E direi di iniziare subito questa nuova puntata di Music Heroes dedicata al famosissimo gruppo americano con una delle canzoni più iconiche di questa band e anche del mondo della musica rock, direttamente dal loro famosissimo Black Album. Ci andiamo ad ascoltare la loro Enter Sandman. Apriamo così questa nuova puntata di Music Heroes, questo Share Radio dedicata ai Metallica.

Ebbè, iniziata la prima puntata della quinta stagione di Music Heroes, questo show radio dedicata ai Metallica con la loro Enter Sandman, direttamente dall'iconico Black Album del 1991. La storia della band inizia nel 1981, quando Lars Ulrich, batterista del gruppo, e il cantante e chitarrista James Hetfield decidono di fondare la band il 28 ottobre di quell'anno. I due, poco dopo che si sono conosciuti, mettono un annuncio sulla rivista americana. In poche settimane reclutano il bassista Ron McGovney e alcuni chitarristi transitori. Il nome del gruppo, ovvero Metallica, viene scelto da Lars nel 1982 mentre stava aiutando un agente di spettacolo specializzato nel lancio di gruppi emergenti a scegliere un nome per una rivista da lui fondata con l'obiettivo di promuovere gruppi metal, e nei primi mesi di quell'anno realizzano la loro prima canzone Metallica, in seguito inserita nelle tracce del loro primo disco, e pochi mesi dopo viene ingaggiato Dave Mustaine come chitarrista definitivo del gruppo, sostituito dopo da Cliff Burton, che accetta subito di diventare membro della band alla sola condizione che la band si trasferisse a San Francisco dopo aver assistito ad una sua performance live. Con questa formazione il 25 luglio del 1983 esce il loro album di debutto Kill 'Em All, considerato tra gli album thrash metal più importanti, che però all'inizio doveva chiamarsi Metal Up Your Ass, titolo cambiato solo per evitare di avere problemi con la censura. Il disco vende nel corso degli anni 5 milioni di copie. A distanza di solo un anno esce poi anche il loro secondo album Ride the Lightning, che presenta una maggiore versatilità nei ritmi, una presenza più rilevante di sonorità melodiche ed introspettive, come nel caso di Fade to Black, l'aggiunta di parti musicali da mettere più in rilievo, e la tecnica chitarristica di Kirk Hammett e dei testi più ricercati, e saranno proprio queste le caratteristiche a distinguere Metallica dagli altri gruppi thrash metal del momento come Megadeth e gli Slayer, e vende il disco circa 8 milioni di copie in tutto il mondo. Ma sarà col disco successivo che il gruppo si consacrerà, insieme ad un altro album che vedremo più avanti, considerato come uno spartiacque, perché il 3 marzo del 1986 esce il loro terzo album Master of Puppets, considerato da molti come il loro disco migliore e anche come il disco thrash metal e heavy metal più importante, che vende 12 milioni di copie. E adesso, per andare a parlare del tragico tour che porterà alla scomparsa di uno dei membri della band, ci andiamo ad ascoltare subito la title track di questo disco. Questa è Master of Puppets dei Metallica qui su Social Radio.

ed era Master of Puppets e Metallica qui su Shell Radio. Al successo del disco contribuì il tour promozionale in quegli anni, crebbe notevolmente l'abuso di alcol da parte della band. Ma non è tutto orico e luccica, perché il 27 settembre del 1986, durante il tour europeo della band, il bus di Metallica si ribalta in Svezia lungo una strada ghiacciata e Cliff Burton fu scaraventato fuori da un finestrino e venne mortalmente schiacciato dall'autobus. Lo shock causato dalla sua morte improvvisa portò i Metallica a fermarsi per un po', ben decisi sul da farsi e prendendo addirittura in seria considerazione il ritiro dalle scene. Ma sostenuti dalla famiglia del bassista morto, decisero di riprendere a suonare ad onorare la memoria di Burton, scrivendo tracce nuove. Così aprono delle audizioni per trovare un nuovo bassista, Jason Newsted, il 28 ottobre del 1986, entra a far parte della band. Con il nuovo membro entrato in formazione, dopo aver intrapreso un tour, il 7 settembre del 1988 esce il loro quarto album, And Justice for All, che rappresenta il primo vero grande successo commerciale della band, raggiungendo la top 10 di varie classifiche mondiali e venendo certificato disco di platino, nonostante sia poca la presenza di Newsted a causa di un cattivo mixaggio delle tracce, come sostennero Hetfield e Urlich, in quanto il bassista non prese parte. In totale però il disco vende più di 14 milioni di copie e il tour di promozione è ritenuto anche come uno dei migliori della storia del gruppo. Da questo disco adesso ci andiamo ad ascoltare il primo brano della loro carriera, dove realizzarono un video musicale. Questa è One dei Metallica qui su Shell Radio.

Ed era One di Metallica, questo Share Radio, come ho anticipato prima. Adesso sta per arrivare al punto più alto della loro carriera, perché è con il loro quinto lavoro in studio che raggiungono l'apice della loro carriera. Il 21 agosto del 1991 esce il loro quinto album, l'omonimo Metallica, soprannominato anche come The Black Album, prodotto da Bob Rock, conosciuto per aver lavorato con i Bon Jovi e Cher. Il disco esordisce al primo posto della classifica di Billboard, e in realtà sono stati fan a dargli il soprannome di Black Album a causa della copertina quasi completamente nera, ad eccezione del logo del gruppo visibile in controluce del serpente, simbolo della bandiera di Gangsten. Questo è il loro disco di maggior successo, che grazie ai singoli Enter Sandman, sentito oggi in apertura, il pezzo che ascolteremo tra pochissimo, vende 38 milioni di copie e vince un Grammy Award alla migliore interpretazione metal nel 1992. A differenza del disco precedente, qui il basso è ben presente. Questo fece sì che la critica vedesse Newsted di buon occhio per aver dato un maggior contributo alle sonorità dell'album, anche se l'album riceve alcune critiche negative, in particolare dai fan di vecchia data, che non hanno accettato il parziale abbandono delle sonorità trash a favore di altre più semplici e orecchiabili. Tuttavia è proprio grazie a questo cambiamento che Metallica diventano uno dei gruppi di maggior successo di quel periodo, partecipando così a importanti concerti, tra cui il Freddie Mercury Tribute Concert del 1992, evento organizzato in memoria di Freddie Mercury, dove suonano insieme ad altri artisti come Robert Plant dei Zeppelin, Elton John, David Bowie, Roger Daltrey dei Who, Zucchero Fornaciari, Tony Iommi dei Black Sabbath e Guns N' Roses. Prima di parlare del tour, adesso c'è da ascoltare l'altro grande successo della band presente in questo disco. Questa è Nothing Else Matters dei Metallica qui su Share Radio.

E del Nothing Else Matters, questo Shell Radio, sono Aldo Marchese. Il programma che state ascoltando si chiama Music Heroes, oggi puntata dedicata ai Metallica. Per promuovere il disco intraprendono un'estate in tour insieme ai Guns N' Roses e durante un concerto a Montreal, Hetfield si trovava su una torre di fuochi d'artificio proprio nel momento dell'esplosione. Questo incidente gli causò un schiore in secondo e terzo grado al braccio sinistro e al volto, costringendo a continuare il tour senza essere in grado di suonare la chitarra. Un anno dopo il via al Nowhere Else to Roam Tour, dopo aver pubblicato il loro primo album dal vivo, proseguono nel 1994 il loro tour suonando al Festival di Woodstock. Per quanto riguarda la musica, se già con il Black Album abbandonarono le sonorità, loro sonorità, con il loro sesto disco Load nel 1996 viene il tanto discusso cambiamento di look dei Metallica e abbandonano le sonorità metal degli esordi a favore di un suono più pulito tendente sull'hard rock. E pensate che questo disco all'inizio era stato pensato come un doppio album, ma sia il produttore Bob Rock che i Metallica stessi hanno preso la decisione di rielaborare le tracce non inserite per pubblicare l'anno successivo il disco Reload. A marzo del 1999 vennero inclusi nella Walk of Fame di San Francisco, ma è da qui che nascono i primi problemi per la band, perché nel 2000 un demo di una loro canzone viene distribuito gratuitamente su Instagram e per questo motivo i Metallica avviarono un'azione legale contro Napster. Come se non bastasse, nel 2001 Newsted, il bassista Jason Newsted, lascia la band e Hetfield si allontana dalla band per iniziare un programma di riabilitazione dall'alcolismo. Per quasi un anno i Metallica sospesero la loro attività musicale, per questo motivo rischiarono seriamente lo scioglimento, ma sarà l'improvviso ritorno di Hetfield nel 2002 a scongiurare la dipartita della band, che trova pure un nuovo bassista l'anno successivo, ovvero Robert Trujillo, che entrerà a far parte della band dopo la registrazione del nuovo disco, ovvero l'album Saint Anger, uscito a giugno del 2003, il disco più aggressivo e lontano dalla svolta hard rock degli anni 90 e anche più fortemente criticato sia dalla critica che dai fan, in particolare a causa del mixaggio finale giudicato di scarsa qualità. Pochi giorni dopo l'uscita del disco partono con il tour di promozione al disco e nello stesso anno gli album Master of Puppets e Black Album entrano a far parte della lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stones. Inoltre il 16 febbraio del 2006 annunciano sul loro sito di aver rescisso il contratto con Bob Rock per unirsi a Rick Rubin, conosciuto per lavorare con i Red Hot Chili Peppers, i System of a Down, gli Slayer e i Run DMC, ed annunciano anche l'uscita del loro nono album fissato per metà del 2007 ma poi rinviato a febbraio del 2008, dato che fino a quel momento avevano scritto 25 brani. Alla fine però il disco che porta il nome di Death Magnetic esce il 12 settembre del 2008, che era e rappresenta un ritorno alle loro sonorità thrash metal, ottenendo un ottimo successo di vendita, restando al primo posto degli album più venduti in America per un paio di settimane, rimanendo in classifica per 50 settimane. E ora da questo disco ce ne ascoltare il singolo che ha anticipato l'uscita dell'album. Questo è The Day That Never Comes, The Metallica, questo c'è Radio.

ed Never Comes Metallica, qui su Shell Radio. A marzo del 2009 esce la versione molto speciale del gioco Guitar Hero, chiamata Guitar Hero Metallica, che contiene 28 tra le canzoni migliori della loro intera discografia. Mentre solo un mese dopo si tenne la cerimonia di introduzione alla Rock and Roll Hall of Fame, dove il gruppo venne introdotto da Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers. In quell'occasione torna a suonare con loro anche Jason Newsted, costituendo un'occasionale riunione del gruppo in formazione storica per l'evento. Terminato il tour di promozione al loro album Dead Magnetic, i Metallica annunciano di aver registrato un nuovo album insieme a Lou Reed dei Velvet Underground e porta il nome di Lulu, album pubblicato il 31 ottobre del 2011 tramite la Warner Bros. Records. E in più, siccome nel 2011 hanno festeggiato 30 anni di onorata carriera, all'inizio dicembre di quell'anno hanno tenuto 4 concerti a San Francisco, dove hanno preso parte anche Ozzy Osbourne, i Black Sabbath e anche alcuni personaggi che hanno collaborato con loro, tra cui Dave Mustaine, Jason Newsted, Lou Reed e molti altri. Mentre l'anno successivo sono gli headliner del festival inglese Download Festival, dove eseguono durante la loro performance per intero il Black Album, per celebrare i 20 anni della sua pubblicazione. Nel frattempo però, in questi lunghi anni, Metallica lavorano anche al loro decimo e penultimo disco, Hardwired to Self-Destruct, ovvero programmato per autodistruggersi, uscito il 18 novembre 2016. Il disco si tratta di un doppio album composto da 2 CD con 6 tracce ciascuno, e pensate che questo è anche il loro primo disco che non vede la partecipazione del chitarrista Kirk Hammett, che aveva registrato 250 riff di chitarra sul suo cellulare, ma che sono andati smarriti a causa di uno smarrimento del suo telefono. Da questo album c'è da sentire ora quella che viene considerata da quasi tutti i fan della band come la loro canzone migliore da 30 anni, questa Speed Out the Bond dei Metallica qui su Shell Radio.

Ed era Spit Out the Bone di Metallica, qui su Shame Radio, per l'ultimo disco di questa nuova puntata della quinta stagione di Music Heroes dedicata ai Metallica. A sorpresa, dopo quasi 7 anni di assenza dalle scene musicali, nonostante tutti i concerti tenuti in quel lungo periodo, tra cui uno a Firenze il 28 novembre del 2022, pubblicano a sorpresa il singolo Lux Eterna, che ascolteremo tra poco, accompagnato dall'annuncio del loro 11° ed anche ultimo album in studio, 72 Seasons, uscito il 14 aprile del 2023. Secondo quanto spiegato da Hetfield, il titolo del disco rappresenta i primi 18 anni della loro vita. Il concetto che c'è dietro questo album è proprio quello di essere diventati, sapere chi sono loro grazie ai genitori, spiegando che gran parte della loro esperienza adulta è una rievocazione o reazione ad esperienze infantili. Adesso Metallica stanno continuando con il tour di promozione al disco, ma oltre al tour, il 5 luglio dell'anno scorso hanno preso parte ad un concerto benefico dei Black Sabbath per celebrare il definitivo ritiro dalle scene della band e del suo storico frontman Ozzy Osbourne. Ed è così che chiudiamo questa prima puntata della quinta stagione di Music Heroes qui su Shell Radio, ma non prima di aver ascoltato l'ultimo disco di oggi. Questa è Lux Eterna di Metallica qui su Shell Radio.

Abbiamo chiuso questa prima puntata della quinta stagione di Music Heroes, questo show radio dedicata ai Metallica con la loro Lux Eterna, direttamente dal loro ultimo album in studio. Allora è tutto per oggi, sono Andrea Marchese, ci sentiamo tra due sabati dalle 11 alle 12 con Share in Pari, alle 15 con una nuova puntata di Music Heroes. Non mi resta altro che augurarvi buon fine settimana a tutti. Ciao dal vostro Leonardo Marchese.

Mm-hmm.

So in this sense, all music is yours.

nei discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare, ed io

cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie che piangeva disperata.

dove è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo.

spara sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono alle loro coscienze.

passi dalla frontiera, con 100.000 chilometri sul cuore, ci infileremo nei letti di provincia.